0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

certo ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera, per scoprire se sei ancora intera, per sentire se sei ancora in me, per vedere se poi noi due felici per le strade di Bologna, per le strade di Bologna, noi due in piedi, noi due sereni.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

che pensi come una donna. Come una donna è la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che chi dovrà pagare.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono

Venga raro, non esiste un futuro luminoso. Luminosità, lo schermo vascia, strada assai geloso. Poi mi è normale a dormire, sempre con l'occhio aperto. Chi mi riceve tranquillo, poi mi è sparato.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo duro attacco del presidente americano Donald Trump contro Papa Leone XIV alla vigilia della missione del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare da fondo del Tycoon contro il pontefice, parole che irrigidiscono ulteriormente il clima tra Washington e Santa Sede. Nonostante la visita di Rubio sia stata confermata, dal Vaticano arriva una replica indiretta ma ferma: la missione della Chiesa è predicare l'Evangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, afferma Papa Leone durante l'udienza generale. Intanto a Palazzo Chigi la Premier Giorgia Meloni prepara il faccia a faccia con Rubio e riunisce i Vice Premier Matteo Salvini e Antonio Tajani per fare il punto sulla linea italiana.
3: Sul fronte internazionale arriva a sorpresa una frenata americana sull'operazione Project Freedom. Donald Trump annuncia una sospensione temporanea della missione militare nello stretto di Hormuz per verificare se l'accordo con Teheran possa essere finalizzato. Sono stati compiuti grandi progressi, afferma il presidente americano. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi vola a Pechino per incontrare il collega cinese Wang Yi. Sul campo però la guerra continua: 5 persone sono morte in un attacco con droni nella Crimea occupata dalla Russia dopo una giornata con circa 20 vittime in Ucraina. Kiev annuncia l'inizio della tregua proprio da oggi.
2: Preoccupazione sanitaria internazionale per i casi sospetti di antivirus sulla nave da crociera bloccata nell'Atlantico al largo di Capo Verde. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per una possibile trasmissione uomo-uomo del virus, eventualità considerata molto rara. Secondo le prime ipotesi, il contagio iniziale sarebbe avvenuto fuori dall'imbarcazione, forse durante uno scalo in Spagna. Madrid sta valutando, sulla base dei dati epidemiologici, se autorizzare l'approdo della nave alle Canarie. Restano monitorate le condizioni dei passeggeri e dell'equipaggio.
3: Shock in Brasile: una sparatoria in una scuola di Rio Branco, capitale dello stato dell'Acre, ha provocato 2 morti e diversi feriti. Secondo le ricostruzioni della polizia, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nell'istituto São José, aprendo il fuoco contro studenti e personale scolastico. Le vittime sarebbero 2 dipendenti della scuola che avrebbero tentato di fermarlo. I media locali riferiscono che il giovane è stato fermato insieme al padre. Sul posto sono intervenuti polizia e soccorritori, mentre il Brasile torna ad interrogarsi sulla sicurezza nelle scuole.
2: Ed ora in Italia con la cronaca: nuova giornata cruciale per il caso del delitto di Garlasco. Andrea Sempio si presenta oggi davanti ai magistrati di Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ma non risponderà alle domande degli inquirenti. La strategia della difesa è quella di attendere il deposito di una consulenza sulla personalità dell'uomo prima di affrontare un interrogatorio completo. In procura sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, mentre proseguono gli approfondimenti sugli elementi emersi dai messaggi pubblicati online negli anni scorsi.
3: Maltempo sull'Italia: oggi allerta arancione in Toscana per piogge intense e rischio idrogeologico, allerta gialla anche in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Le autorità invitano alla prudenza soprattutto nelle aree più esposte a frane e allagamenti. Intanto il paese ricorda il terremoto del Friuli del 1976 che provocò quasi 1000 vittime. A Gemona del Friuli, commemorazione ufficiale con il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.
2: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Arsenal è la prima finalista della UEFA Champions League Final dopo aver eliminato l'Atletico Madrid vincendo 1-0. Questa sera si decide l'altra finalista con la sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Intanto migliaia di persone hanno salutato ieri a Padova Alex Zanardi durante i funerali. La morte si è presa al tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia in una cerimonia carica di emozione e applausi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Scoperta una casa di riposo abusiva a Vibo Valentia, la polizia locale ha individuato una struttura per anziani allestita in un appartamento condominiale senza autorizzazioni. All'interno sono stati trovati 11 ospiti, ben oltre il limite previsto dalla normativa regionale. Durante il controllo sono emersi anche farmaci, tra cui psicofarmaci conservati in modo non sicuro e in diversi casi scaduti. Sono in corso ulteriori accertamenti. blitz dei carabinieri del NAS nell'Ametino, sequestrato uno studio dentistico abusivo attivo da anni senza le necessarie autorizzazioni sanitarie. All'interno i militari hanno trovato anche farmaci scaduti. Denunciato il titolare, un odontoiatra di 64 anni, l'intero ambulatorio è stato posto sotto sequestro. Disagi alla viabilità sulla statale 534 nel Cosentino. Il sindaco di Cassano allo Ionio ha scritto ad ANAS per chiedere un intervento urgente. Da oltre due mesi nel tratto interessato il traffico è regolato da un semaforo con senso unico alternato, causando lunghe code e rallentamenti. L'amministrazione chiede ora una soluzione definitiva. Segnali positivi del fronte economico in Calabria. Nel mese di marzo il tasso medio dei prestiti personali è sceso sotto l'8%, in linea con il dato nazionale. Secondo l'osservatorio Segugio.it, nel 2026 l'importo medio richiesto è di circa 11.900 euro. La principale finalità dei finanziamenti resta la liquidità, seguita dal consolidamento dei debiti. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

portone. Lo dicono tutti quelli che non sanno che cos'è l'amore.

0: Sono le 8:04.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Buon mercoledì 6 maggio dal vostro Alessandro Fizzotti. Siamo a metà della nostra settimana nel Fizz in Love e oggi vogliamo scendere nelle strade per sentire il battito reale delle relazioni umane. Cosa cercano oggi le persone? C'è ancora spazio per il corteggiamento romantico o tutto si è trasformato in una rapida sequenza di click e notifiche? Per parlarne avremo con noi il dottor Stefano Pieri, il nostro psicologo della strada, che con la sua esperienza diretta ci racconterà cosa muove oggi i desideri di giovani e adulti fuori dagli schermi. Insieme a lui torna il professor Francesco Pira, sociologo, per analizzare come le nuove tendenze sociali stiano influenzando la nostra percezione di comunità. Siamo diventati più soli o abbiamo solo trovato nuovi modi per stare insieme? Voglio sentire le vostre esperienze. Avete vissuto un incontro speciale ultimamente o sentite la nostalgia di un modo di comunicare più autentico? Raccontatecelo su WhatsApp al numero della nostra radio o alla nostra email love@fizzinlove.com. Mettetevi comodi, al Fizz in Love la realtà supera sempre la fantasia. Alzate il volume.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione americana avviata per garantire il transito delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano spiega che la decisione è stata adottata su richiesta del Pakistan e di altri paesi dopo quelli che definisce grandi progressi verso un accordo completo con Teheran. Trump sottolinea che il blocco navale resta comunque operativo ed efficace. Dall'altra parte, l'Iran rivendica il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi e sostiene che Washington abbia fermato l'operazione a causa delle ferme posizioni iraniane. Il clima resta teso, ma si rafforza l'ipotesi di un canale diplomatico ancora aperto.
3: Diplomazia in movimento a Pechino. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato il collega iraniano Abbas Araghchi per discutere delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali e internazionali. Il vertice arriva in un momento delicato per gli equilibri in Medio Oriente e conferma il ruolo crescente della Cina come interlocutore nei negoziati legati alla crisi iraniana e alla sicurezza energetica internazionale.
2: Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver distrutto nella notte 53 droni ucraini diretti contro diverse regioni russe. La Crimea e il Mar Nero, colpite le aree di Belgorod, Briansk, Kursk e la regione di Mosca. Secondo Kiev, invece, la Russia avrebbe lanciato un nuovo raid poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Allarmi antiaerei sono scattati in varie regioni ucraine, mentre a Zaporizhzhia sarebbero state colpite infrastrutture industriali. La giornata di ieri è stata tra le più sanguinose delle ultime settimane, con almeno 28 morti in Ucraina.
3: Torniamo negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump consolida la sua influenza sul partito repubblicano. Nelle primarie dell'Indiana, 5 dei 7 candidati sostenuti dalla tycoon hanno sconfitto esponenti repubblicani che si erano opposti al piano di ridisegno dei distretti elettorali voluto dalla Casa Bianca. I media americani parlano di una nuova dimostrazione del peso politico di Trump sugli elettori conservatori, soprattutto in vista delle elezioni di midterm del prossimo anno.
2: La cronaca: importante operazione internazionale antidroga. Un narcotrafficante albanese di 45 anni, latitante dal 2022 e ricercato a livello internazionale, è stato arrestato a Tirana grazie ad un'operazione coordinata dalla squadra mobile di Venezia con la polizia albanese. L'uomo era considerato un elemento di vertice di una organizzazione criminale dedita all'importazione e allo spaccio di cocaina in Veneto. Viveva prima a Mestre, poi si era trasferito a Dubai. L'arresto rientra nel progetto Wanted coordinato con l'Interpol.
3: Nuova giornata decisiva, quella odierna, per il caso del delitto di Garlasco. Andrea Sempio si presenta infatti oggi in procura Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ma non risponderà alle domande dei magistrati. La difesa infatti vuole prima analizzare gli atti e depositare una consulenza sulla personalità dell'uomo in procura. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, mentre proseguono gli approfondimenti degli investigatori.
2: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Arsenal conquista la finale della UEFA Champions League Final battendo 1-0 l'Atletico Madrid all'Emirates Stadium dopo il pareggio dell'andata. Decisivo il gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo. I Gunners volano così alla finale di Budapest del 30 maggio e attendono ora la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di questa sera, dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
6: Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
7: Radio Voce Amica.
8: La tua amica del cuore da Verbicaro.
7: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
8: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
9: Fits in Love.

0: Eccoci, rientriamo in studio. Grazie alla nostra linea, parte tecnica, sempre pronti per andare a raccontare le vostre storie. Qui con noi il dottor Stefano Pieri, psicologo della strada. Stefano, ben trovato.
1: Ecco, ciao, un grande ciaone a tutti.
0: Allora Stefano, andiamo subito con questa domanda che ci arriva da Giovanna. Caro dottor Pieri, la seguo sempre con grande interesse. Sono Giovanna, ho 19 anni e sto affrontando il crollo dell'idealizzazione di mia madre. Per anni l'ho vista come l'eroina vittima di un padre assente, diventando il suo unico supporto emotivo fin da piccola. Oggi capisco che quel legame era basato su un uso strumentale del mio affetto. Lei mi derideva quando piangevo da bambina e mi ha abbandonata nel pieno di una grave crisi ipocondriaca recente, cercandomi solo quando ha bisogno di sfogarsi. Nonostante abbia capito la sua natura meschina, non riesco a staccarmi e cado in profondi sensi di colpa al minimo accenno di distacco. Come si guarisce, dottore, da un amore che è stato un carico di responsabilità precoce? Come posso smettere di cercare protezione in chi per anni ha usato me per proteggere se stessa? Ci chiede Giovanni.
1: Allora, guarda, in modo particolarmente attento ho ascoltato le tue parole e mi sembra che all'interno dei contenuti di ciò che tu ci scrivi ci sono anche degli assiomi, cioè ci sono anche degli elementi che, o dei codici che tu conosci. Mi spiego meglio, nel tuo scritto e nel tuo dire secondo me c'è la soluzione. La soluzione è l'autonomia, l'autonomia affettiva, quella che probabilmente tu, ripeto, conosci di nome, forse non di fatto, ma conosci e sai quanto è importante. Adesso dovresti capire per quale motivo sei rimasta dipendente, perché c'è una sorta di dipendenza che è probabile che arrivi sicuramente anche da queste carenze che si sono insidiate all'interno del vostro rapporto. Però ripeto, a me sembra che tu abbia un'intelligenza emotiva molto significativa, quella che può aiutarti a ricercare dentro te stessa la possibilità di esternare autonomia che poi ti aiuta a costruire rapporti esterni, quelli nuovi, sai, quelli che tu ti meriti, quelli che poi possono anche metterti in una condizione di dire: io non ho più bisogno di poter essere arrabbiata, di dover essere arrabbiata, di poter star male per una relazione che era, è importante, ma c'è un momento nella vita in cui noi dobbiamo dire: ora sono importante io e ora devo costruire delle relazione o una relazione che possa permettermi di nobilitare quello che io, nonostante tutto, sono diventata.
0: Grazie al dottor Pieri, ci fermiamo un

0: Siamo in studio, sempre qui all'interno del Fizz in Love. Grazie ai nostri radioascoltatori, sempre di più raccontiamo le vostre storie, come quella dei nostri amici che ci scrivono. Siamo genitori, dottor Pieri, di un ragazzo di 22 anni che da 2 mesi vive in un grave stato di alterazione della realtà. Presenta deliri paranoici, è convinto di essere spiato dalle mafie, manie di grandezza, sostiene di essere amico di figure mondiali e ipocondria delirante. Ha interrotto ogni contatto con l'esterno, vive in un isolamento totale e manifesta un forte odio verso noi, accusandoci di non capire il pericolo di morte imminente che percepisce. Rifiuta categoricamente ogni aiuto medico o psicologico. A questo punto le chiediamo, dottore, come possiamo intervenire quando il paziente è oppositivo e nega la realtà. Genitori preoccupati, Paolo e Mara.
1: Paolo e Mara, io vi capisco perfettamente, il soggetto è psichiatrico, non è un soggetto che può essere curato semplicemente da una psicoterapia di base psicologica. Ci sono dei deliri, insomma, ecco, quindi ci sono dei pericoli costanti che lui vive senza rendersene conto. Ovviamente tutto il mondo è in un modo o nell'altro contro di lui. Non so che dirvi, se lui non vuole essere curato, e di solito questi soggetti non vogliono essere curati, ci troviamo in situazioni di grande difficoltà. Non so se esistono delle figure intorno a voi che non sono così persone così legate a lui che possono in un modo o nell'altro un po' interferire. Questa è la domanda che vi faccio. Esiste una sorta di amico, di amica, una sorta di zio, zia, che possono in un modo o nell'altro, non essendo così dipendenti affettivamente da lui, possono interagire? Fate in modo, dico, di trovare questi tipi di rapporti, se ci sono, e spero che ci siano, anche affettivi o non affettivi, che possano interagire con lui, per poter far sì che lui però si possa poi curare attraverso istituzioni valide, psichiatriche, psichiatricamente valide, e che possano poi ovviamente fare il loro iter, il loro percorso clinico, che deve essere chiaramente sostenuto a livello psicofarmacologico. È necessario. Comunque il soggetto è psichiatrico e quindi serve una realtà psichiatrica che possa in un modo o nell'altro provare ad aiutarlo. Ripeto, se lui non vuole accostarsi minimamente a forme di cura così importanti per lui, cercate di capire, non voi, non attraverso voi, cercate di capirlo voi, ma non attraverso voi, cercate di capire se può qualcuno interagire minimamente per poi aiutarlo a capire che sarebbe meglio poter essere sostenuto, poter essere accolto da una realtà medica importante, se non risolutiva ma importante.
0: Grazie di cuore al dottor Stefano Pieri per essere stato con noi anche in questa puntata del Fizz in Love. Un abbraccio e a settimana prossima.
1: Abbraccio a voi.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fits in Love.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Ben trovato, carissimo.
4: Stiamo imparando tanto da te, Francesco, devo dire, e soprattutto forse riusciamo ad fare aprire un po' gli occhi, no, alla gente che ci ascolta di tutte le età, perché li stiamo mettendo di fronte alla realtà, la realtà del digitale, no? E una di quelle domande che ti voglio fare oggi è: ameremo solo esseri umani oppure preferiremo la perfezione di una partner creata dall'intelligenza artificiale che già c'è, attenzione.
3: No, io penso che noi diciamo che siamo più datati, sicuramente preferiamo l'essere umano, però questa idea di perfezione è davvero perverso, no? Cioè, penso che oggi addirittura il tempio del giornalismo di moda come Vogue ha deciso, per lanciare dei prodotti, non di utilizzare modelle reali, ma di utilizzare delle modelle create con l'intelligenza artificiale, questo per garantire la perfezione. Ma già noi abbiamo avuto tantissimi casi di persone che si sono invaghite di donne inesistenti, ma che erano state create appunto con questa perfezione di tutte le parti del corpo, del viso, no? Erano state create con l'intelligenza artificiale. Quindi la spinta certamente è quella di proiettarsi verso un mondo in cui l'intelligenza artificiale ci fornirà dei prodotti che saranno molto consoni ai nostri desideri, quanto poi insomma possiamo amarle, come quando amavamo le figurine o i poster sul muro.
4: Mamma mia, vabbè, io ne ho un po' timore, no, di queste cose, insomma, ma chissà, tanto... E tra l'altro, Francesco, ecco, la cosa che mi lascia un po' perplesso è anche la velocità, no, con la quale questa intelligenza artificiale sta ormai impattando un po' nelle nostre vite, perché era entrata, tra virgolette, un po' in sordina, ma adesso sta veramente navigando a passi ben spediti, eh?
3: Hai totalmente ragione, infatti il paragone con la rivoluzione industriale è un paragone che non può essere in qualche modo fatto. Noi ci abbiamo messo tantissimo per capire come stava cambiando il mondo grazie alla rivoluzione industriale, invece l'intelligenza artificiale oggi ce la ritroviamo dappertutto, non ce ne accorgiamo nemmeno.
4: Sì, assolutamente sì, quindi apriamo bene gli occhi, perché non tutto è vero quello che luccica, tra virgolette.
3: Manteniamo un po' di umanesimo digitale, sì. Questa è la cosa importante.
4: Grazie, Francesco, alla prossima.
3: Alla prossima.

Grazie per aver scelto ancora una volta il Fits in Love anche in questa puntata targata 6 maggio 2026. La diretta per oggi riguardo al nostro programma dell'amore si va a chiudere, ma non si chiude il nostro spazio dedicato a voi. Saremo qui a lavorare davvero tutti i giorni, dal lunedì al venerdì in vostra compagnia e soprattutto fino al prossimo 29 maggio, puntuali più che mai. Mettete un bel like alle nostre pagine social, ci trovate sia su Meta, Facebook, ovviamente su LinkedIn per i professionisti, ma anche su X. Grazie ancora ovviamente per aver scelto la nostra radio e il nostro programma. Un abbraccio.

0: Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: È mercoledì 6 maggio.
3: Sono le 8:54.

presso la fontana lui un giorno la trovò. Vide da lontano il giallo della veste che portava.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Donald Trump torna ad attaccare tutti, inclusi la Papa e partner della NATO. A stretto giro la replica del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa ha detto va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace. Sul fronte della guerra nel Golfo, il cessate il fuoco con l'Iran tiene, nonostante gli attacchi delle forze di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz. Garlasco, sentite ieri le sorelle K, oggi tocca ad Andrea Sempio. I legali annunciano si avverrà della facoltà di non rispondere. Bufera istituzionale a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Il procuratore accusa ombre e illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Il sindaco si dimette. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna ad attaccare tutti, inclusi il Papa e partner della NATO. In un'intervista con il giornalista Gewitt di Salem News, Trump ha detto di ritenere improbabile che gli alleati della NATO possano aiutare gli Stati Uniti, e se gli Stati Uniti fossero costretti a impegnarsi in un conflitto globale con una grande potenza. Il tycoon ha poi aggiunto che lui e gli Stati Uniti in generale si sono finalmente resi conto dell'atteggiamento degli alleati nei confronti di Washington, in particolare della loro riluttanza ad aiutare. In precedenza Trump aveva attaccato nuovamente il Papa. Penso, ha detto, che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro la replica del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa ha detto va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace. Sul fronte della guerra nel Golfo, il cessate il fuoco con l'Iran tiene nonostante gli attacchi delle forze di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il segretario alla guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth, aggiungendo che gli eventi delle ultime 24 ore rientrano nella volatilità attesa con il lancio dell'operazione di scorta in Atlantico. Veniamo in Italia alle novità dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convocato oggi in procura a Pavia per essere interrogato, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola Cappa e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite ieri nella caserma dei carabinieri Montebello di Milano come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco. La prima è stata sentita in mattinata per 2 ore, la seconda nel primo pomeriggio per circa 2 ore e mezzo. Bufera istituzionale a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Nel giorno dell'avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga, il procuratore Nunzio Fragliasso ha sottolineato come ci siano ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Un attacco forte diretto alla politica locale, a stretto giro le dimissioni del sindaco Cucurullo del PD. Parole gravi e ingiuste, ha detto. Sport il calcio, la Champions verso il verdetto finale, il servizio della redazione.
2: L'Arsenal è la prima finalista della UEFA Champions League Final dopo aver eliminato l'Atletico Madrid vincendo 1-0. Questa sera si decide l'altra finalista con la sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.
1: Nonostante la ripresa del conflitto con gli Stati Uniti prosegue la sofferta marcia d'avvicinamento della nazionale iraniana al mondiale di calcio, l'Iran dovrebbe giocare 3 incontri della fase a gironi tra Los Angeles e Seattle per preparare nei minimi dettagli una trasferta che si preannuncia molto complicata. La FIFA ha invitato la Federcalcio del paese asiatico presso la sua sede di Zurigo entro il 20 maggio. Una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica. Livia Ghetti, storica allenatrice della ginnastica estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Sant'Andrea, è stata sospesa per 2 anni. È il verdetto del Tribunale della Federazione Ginnastica d'Italia dopo il procedimento disciplinare aperto per abusi fisici e psicologici su atlete anche minorenni. Alla società un'ammenda di 4.000 euro, amareggiata l'allenatrice preannuncia che farà ricorso. La Procura federale ne aveva chiesto la radiazione. Abbiamo terminato, dopo.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Ragazzi, buongiorno, respirate profondamente. È mercoledì 6 maggio e siete a metà del guado, diciamolo. Benvenuti nel cuore della settimana, benvenuti da Alessandro Fizzotti nel Fizz in the Morning. Il mercoledì è insomma una sorta di terra di mezzo, non è più lunedì, ma il weekend è ancora un miraggio all'orizzonte. È il giorno in cui un po' la nostra stanchezza mentale inizia a farsi sentire, no? Per questo oggi dichiaro ufficialmente il mercoledì no stress. Prendiamocela con un po' di filosofia. Se vi cade la penna, lasciatela lì un secondo. Se il computer è lento, lasciatelo stare e non imprecate. Il Fizz oggi non è un'esplosione, ma un flusso costante che vi porta a destinazione senza nessuna ansia. Siamo un po' la vostra oasi nel deserto del traffico. E allora, proprio in questa puntata, tra poco avremo lo spazio, insieme a chi? Vabbè, avremo ovviamente il nostro Ermanno Accardi, l'almanacco del giorno, che ovviamente è sempre ricco di notizie da ascoltare, no? Che ci ripercorrono un po' il diario della vita, che ci fa sempre un po' comodo. Poi avremo la nostra Paola Dall'Olio, le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, tante curiosità da ascoltare, e la nostra redazione, sempre pronta all'uso, che ci porterà anche oggi qualche chicca, qualche perla che non si può mancare. Siamo pronti per vivere, insomma, questo mercoledì no stress? Alziamo il volume e sentiamo sicuramente buona musica, tutta per voi, e grazie per averci scelto.

0: Donald Trump sospende il Project Freedom, rapporti sempre più tesi intanto tra Washington e Città del Vaticano, inchiesta Open Arms, Salvini non sequestrò nessuno, la vicenda giudiziaria con il deposito delle motivazioni adesso definitivamente conclusa, sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, poi ancora cronaca e lo porta tra poco.
1: Beats in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump sospende il Project Freedom su richiesta del Pakistan e di altri paesi in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e inoltre del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani. Abbiamo concordato reciprocamente che pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom sarà sospeso per un breve periodo al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto, lo scrive il presidente americano su Truth. Rapporti sempre più tesi intanto tra Washington e Città del Vaticano, il servizio della redazione.
2: Nuovo duro attacco del presidente americano Donald Trump contro Papa Leone XIV alla vigilia della missione del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, l'affondo del Tycoon contro il pontefice, parole che irrigidiscono ulteriormente il clima tra Washington e il Santa Sede. Nonostante la visita di Rubio sia stata confermata, dal Vaticano arriva una replica indiretta ma ferma: la missione della Chiesa è predicare l'Evangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, afferma Papa Leone durante l'udienza generale. Intanto a Palazzo Chigi la Premier Giorgia Meloni prepara il faccia a faccia con Rubio e riunisce i Vice Premier Matteo Salvini e Antonio Tajani per fare il punto sulla linea italiana.
0: Incendio in un centro commerciale in Iran, il bilancio è di 8 morti e 36 feriti a darne notizia. La televisione di Stato iraniana e la rogo sarebbe divampato per cause ancora da chiarire in uno shopping center ad Adise, città nella provincia di Teheran. Non vi sono al momento indicazioni di un collegamento con la guerra in corso. Inchiesta Open Arms, Salvini non sequestrò nessuno, la vicenda giudiziaria con il deposito delle motivazioni adesso definitivamente conclusa. Si sgonfia così anche il caso politico e l'attenzione verso una vicenda che aveva portato Salvini prima a processo e poi assolto con la sentenza dello scorso 17 dicembre. Il leader leghista all'epoca di fatti era l'inquilino del Viminale e secondo i giudici non ha compiuto il reato di sequestro di persona di 147 migranti a bordo della nave Open Arms, perché l'imbarcazione che batteva bandiera spagnola aveva ricevuto la disponibilità di un porto sicuro, Palma di Mallorca, dalla Spagna, quindi poteva scegliere dove andare. Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di 7 imputati che avevano scelto il rito abbreviato, già con condannati in primo e secondo grado per la carenza di sicurezza nel locale ritenuta la causa dei decessi. La Suprema Corte ha rigettato per alcuni e dichiarato inammissibili per altri i ricorsi, rendendo irrevocabile la sentenza della Corte d'Appello di Ancona. Il verdetto era stato emesso l'11 luglio 2025 per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. Le condanne vanno dai 3 ai 5 anni. Lo sport, al via da oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, convocato come persona informata sui fatti Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. Tra le persone che gli inquirenti dell'inchiesta della Guardia di Finanza dovranno sentire in questa prima tornata dei prossimi giorni ci sarebbe anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, oltre a qualche altra figura sempre della stessa Lega. Più avanti invece verrà ascoltato sempre come teste, perché anche lui non indagato, Giorgio Schienone, club reference manager dell'Inter. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, giornata caratterizzata da maltempo diffuso con cielo coperto su tutte le regioni. Al mattino rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno soprattutto Liguria di Levante, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Dal primo pomeriggio i fenomeni si estenderanno al resto del Triveneto. Sull'arco alpino centro-occidentale previste nevicate oltre 2200-2400 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge temporali anche intensi sulla Toscana, su Marche, Umbria e Alto Lazio, attesi rovesci diffusi in estensione nelle ore serali anche verso il versante adriatico. In serata lieve miglioramento su Alta Toscana, Marche e Abruzzo. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci sparsi e qualche isolato temporale, ma con attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia condizioni inizialmente più stabili con cielo poco nuvoloso e passaggio di velature e nubi medio-alte. Dal tardo pomeriggio possibili brevi rovesci e occasionali temporali sui rilievi appenninici di Campania, Calabria e Gargano. Sulla Sicilia cielo parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime in generale aumento al centro-sud e sulla Sicilia e lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna. Massime in lieve calo su Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna in aumento sul resto del paese. Venti moderati dai quadranti meridionali con rinforzi temporanei sulle regioni tirreniche centrali, sulla Liguria e lungo l'Appennino centro-settentrionale. Deboli meridionali su Sicilia e Puglia centro-meridionale, variabili altrove. Mari da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia e il Tirreno centro-settentrionale, generalmente mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: Fits in the morning.
5: Can we keep

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo all'interno del nostro Fizione Morning con l'almanacco del giorno, arrivati a metà della settimana, mercoledì 6 maggio, c'è con noi Ermanno Accardi. Buongiorno, buona giornata.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi San Pietro Nolasco, 6 maggio, nacque da nome di famiglia Recol presso Carcassonne in Francia l'anno 1189 e fin da fanciullo si distinse per la singolare carità che aveva verso il prossimo. Fondò l'ordine di Santa Maria della Mercede per la redenzione degli schiavi, confermato poi e approvato dalla sede apostolica. Celebre per il suo dono di profezia, predisse cose future, tra cui la più famosa fu che il re Giacomo avrebbe ripreso Valenza occupata dai Mori. Fu canonizzato da Papa Urbano VIII nel 1628. Accade oggi, 1682, Luigi XIV di Francia sposta la sua corte a Versailles. 1889, a Parigi, durante l'esposizione universale, viene aperta ufficialmente al pubblico la Torre Eiffel. 1937, lo Zeppelin tedesco LZ-129 Hindenburg prende fuoco e viene distrutto nel giro di un minuto durante il tentativo di atterraggio a Lake Hurst nel New Jersey, uccidendo oltre 30 persone. E nel 1976, molto appunto più recentemente, terremoto del Friuli, ingentissimi anni e circa 1000 morti. Una vita senza il blu del cielo, Alessandro, il rosso del vino sarebbe davvero triste. Per questo il 6 maggio si celebra la giornata mondiale del colore, un'occasione per ricordarci di quanto le diverse tonalità di giallo, viola, grigio e via dicendo possano di fatto avere un forte impatto sulle nostre vite, sulla nostra possibilità di esprimerci. E poi è anche oggi la giornata internazionale contro le diete, una ricorrenza fissata contro la dieta intesa come ossessione finalizzata al dimagrimento e fatta solo di restrizioni e non da libere scelte salutari. Noi da questo punto di vista, per fortuna, né io né te abbiamo questo problema e per oggi io mi fermerei qui, caro Alessandro, non so se sei d'accordo. Comunque io mi fermerei qui e intanto farei un grande saluto ai nostri ascoltatori che ci salutano, ci seguono sempre con grande simpatia e affetto, e a loro e a te do appuntamento domani mattina. Ciao.
1: Assolutamente, un abbraccio, ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fitz in the Morning.

0: Allora ci siamo, siamo ancora una volta in linea a parlare con la nostra Paola Dall'Oglio per una mela al giorno. Ben trovata Paola.
1: Ciao Ale.
0: Allora, oggi parliamo del London Book Fair.
1: Sì, London Book Fair, ma non proprio esattamente per analizzare la manifestazione, che è una delle più grandi manifestazioni di editoria a livello mondiale, che c'è stata si è tenuta ai primi di marzo, come sempre, a Londra, ma diciamo si è creato un movimento abbastanza impressionante di protesta, perché è stato presentato questo libro completamente vuoto, il cui titolo è Don't Steal This Book, non rubare questo libro, che dentro non aveva contenuti scritti ma solo la firma di più di 10.000 scrittori, tra cui anche il premio Nobel di Sciguro, Filippa Gregori, che è un'autrice che spopola di romanzi storici, sul tema di sensibilizzazione del copyright violato dall'intelligenza artificiale. Cioè è una protesta veramente su larga scala contro l'utilizzo non autorizzato delle proprie opere per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, e un grande appello al governo inglese per in qualche modo regolamentare il copyright, che al momento a quanto pare non è regolamentato, per cui tutte le agenzie che si occupano di intelligenza artificiale possono accedere alle opere delle biblioteche digitali indiscriminatamente, per permettere ai loro chatbot di accumulare, esercitarsi sulla scrittura, di addestrarsi. Pare che il governo UK sia molto favorevole, perché è una grande entrata economica, diciamo, per Londra, questi motori di chat di intelligenza digitale, che non sia molto propenso a difendere il copyright degli artisti, ma questa protesta diventerà a breve un movimento globale,
0: certo,
1: in generale,
0: certo.
1: Perché a livello musicale si stanno muovendo tutti, Elton John, gli attori che vedono magari in pubblicità dove loro non hanno dato l'autorizzazione, Scarlett Johansson che si vede riprodotta, insomma questa cosa andrà regolamentata in qualche modo, si spera, e comunque sono 10.000 scrittori inglesi che hanno sottoscritto a questo libro, Don't Steal This Book.
0: Assolutamente, ma non credo che saranno solo inglesi, ma credo che, come hai detto tu, no, un fenomeno che sicuramente andrà a macchia, come si dice, di leopardo per adesso, ma probabilmente prenderà un po' tutto il mondo, perché la tutela dei propri diritti di immagine e diritti anche di utilizzo è fondamentale, soprattutto per chi fa opere creative. Questo è importante, insomma. Grazie a Paola Dall'Oglio per averci portato questa notizia, che deve fare riflettere anche sull'intelligenza artificiale. A presto,
1: ciao Ale.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: In un mondo che si muove più lentamente della gente che lo abita. Sessi, la fe.

0: sale il mondo è tuo, se fa buio il mondo è
1: tuo. E allora prendiamo la linea in questa metà settimana, mercoledì 6 maggio, siete all'interno del Fizzane Morning, qui sulla vostra radio preferita. Ma diciamocelo, senza caffeina saremo ancora tutti sotto le coperte a fissare il vuoto, ma oggi ho una notizia che vi farà gustare il vostro espresso con ancora più soddisfazione. Il caffè è stato ufficialmente assolto. Insomma, dopo anni di processi mediatici in cui veniva accusato di ogni male, dalla tachicardia all'ansia, la scienza ha emesso il verdetto. Il consumo moderato non solo non è dannoso, ma è un vero toccasana. Infatti, recenti studi confermano che le nostre amate 3 tazzine al giorno di caffè sono una miniera di antiossidanti, aiutano il cuore, tengono sveglio il cervello e sembrano avere un ruolo protettivo contro diverse malattie neurodegenerative. Certo, c'è un ma. I benefici valgono se non lo affoghiamo nello zucchero o se non lo accompagniamo con 3 cornetti alla crema, eh? Il segreto sta nei limiti, come sempre. La caffeina è una grande amica se trattata però con il giusto rispetto. Quindi, se qualcuno in ufficio vi guarda male mentre andate alla macchinetta per la seconda volta, citategli la scienza. State solo facendo prevenzione. È una notizia che ci rasserena, diciamolo, no, oggi, perché in fondo il caffè non è solo una bevanda, è il rito che ci rende umani e anche un po' più italiani ogni mattina. Godetevi il vostro sorso di energia. Oggi è un po' più dolce per tutti, diciamocelo.

Insomma, davvero assolti per aver bevuto un caffè, eh? Che bella notizia per iniziare, insomma, la nostra giornata in compagnia del Fizz in the Morning e della vostra radio preferita, perché insomma il meglio deve ancora venire, perché arrivano tutti gli altri nostri colleghi tra pochissimo, eh? Allora, domani invece avremo lo spazio con Ermanno Accardi, il nostro giorno dopo giorno, e Lorenzo Zucchi che ci porta per mano alla scoperta della nostra splendida Italia, tutta da vedere, borghi piccoli compresi. Ciao a tutti da Alessandro Fizzotti e grazie ancora per essere stati qui con noi e averci selezionato anche oggi.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Gli Stati Uniti con Bahrain e partner del Golfo hanno redatto una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per difendere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz con lo stop ad attacchi, posa di mine e pedaggi. Intanto il ministro degli esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi. Da un fronte ad un altro non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. A pochi giorni dalla tregua proposta da Putin per l'8 e il 9 maggio, due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all'interno dell'istituto São José di Rio Branco, capitale dello stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Blitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan senese. Poi lutto nel mondo del calcio, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi. A tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su indicazione del presidente Trump, gli Stati Uniti con Bahrain, partner del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar hanno redatto una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per difendere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz con lo stop ad attacchi, posa di mine e pedaggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rimarcato la necessità che l'Iran riveli numero e ubicazioni di mine e marine posate e collabori alla loro rimozione sostenendo un corridoio umanitario, si legge in una nota. Intanto il ministro degli esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi. I capi della diplomazia dei due paesi hanno discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali e internazionali. Nelle ultime settimane Araghchi ha intrapreso una serie di incontri diplomatici per raccogliere sostegno internazionale e porre fine al conflitto in corso con Stati Uniti e Israele. L'arrivo del funzionario iraniano a Pechino avviene circa una settimana prima della visita prevista del presidente americano Donald Trump in Cina, il 14 e il 15 maggio, dove dovrebbe avere un vertice con l'omologo Xi Jinping. Da un fronte ad un altro non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina a pochi giorni dalla tregua proposta da Putin per l'8 e il 9 maggio. Il servizio della redazione.
3: Mosca afferma di aver distrutto nella notte 53 droni ucraini diretti contro diverse regioni russe. La Crimea e il Mar Nero, colpite le aree di Belgorod, Bryansk, Kursk e la regione di Mosca. Secondo Kiev invece la Russia avrebbe lanciato un nuovo raid poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Allarmi antiaerei sono scattati in varie regioni ucraine, mentre a Zaporizhzhia sarebbero state colpite infrastrutture industriali. La giornata di ieri è stata tra le più sanguinose delle ultime settimane, con almeno 28 morti in Ucraina.
2: Due persone sono morte, diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all'interno dell'istituto São José di Rio Branco, capitale dello stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto scolastico. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l'area e ha avviato le indagini. Blitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale i cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan senese. 18 le persone arrestate, 16 si trovano al momento in carcere, mentre 2 sono state poste agli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Secondo quanto emerso dalle indagini, diversi episodi risulterebbero aggravati dal metodo mafioso per via delle modalità intimidatorie e del controllo capillare esercitato su alcune piazze di spaccio romane. Lutto nel mondo del calcio, è morto a Brescia Evaristo De Calossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Sta cominciando a piovere. Che bello. La pioggia. Io e te. E appena a casa, telefonarti. Quanto ti amo. Mi sento

0: Pronto?
1: Sono io. Devo dirti una cosa.
0: Che cosa?
1: Ti amo.
0: Anch'io ti amo. Hai visto? Piove.
1: Sì, è bello, vero? Non verresti a prendermi?

0: Sono le 12:02.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Nuova puntata qui insieme a voi, insieme ad Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti all'interno del Fizz Show. Vi aspettano per mescolare tanta buona musica anche oggi. Aspettiamo le vostre preferenze, scriveteci qui all'interno del Fizz Show. Tra pochissimo vi diamo i punti di contatto, ma non prima di avervi ricordato quello che faremo insieme oggi. Caro Alessandro Fizzotti, sei qui con me? Vieni al microfono. Hai fatto tutto quello che dovevi fare in bagno? Finalmente sei presente? Sei qui? Tra noi?
1: No, adesso anche questa cosa che tu devi sottolineare, che ero in bagno fino a 2 secondi fa, non ho capito.
0: Scusa, non la sottolineo. Ma perché sei umano, anche tu andrai in bagno,
1: ma
0: no?
1: Secondo te io, quando tu sei in bagno, dico agli ascoltatori: Silvia in bagno, hai fatto tutto?
0: Oh, ragazzi, che permaloso.
1: Tu che non abbassi mai la tavoletta del water? Mai? Che devo dirtelo
0: ancora,
1: ecco, e oggi la fate anche sbattere. Ma non è, sono quelle che vanno giù col pneumatico, no? Non va giù col ha sbattuto la tavoletta della radio in un modo
0: della radio,
1: sì, sbattuta giù così, pom,
0: sì.
1: È andata giù diretta.
0: Uccellino,
1: ma non c'è l'ammortizzatore, no? Perché lei in casa nuova c'ha la tavoletta del WC con l'ammortizzatore, hai
0: bene,
1: capito?
0: Bene,
1: devi fargli pure il tagliando alla tavoletta del WC, hai capito?
0: Mm-hmm.
1: Silvia, mm-hmm. Sentila quella, hai capito? Vabbè, insomma, comunque ragazzi, siete all'interno del Fizz Show. Tra poco ci saranno i nostri due ospiti che almeno ci allieteranno con le loro parole. E poi
0: siamo a maggio, a maggio.
1: Le notizie di Silvia, questo
0: a maggio,
1: è da sottolineare.
0: Giusto, ci sono le notizie anche a maggio.
1: A maggio.
0: E maggio, godiamo di questo maggio perché è il mese perfetto per stare bene, lo sai,
1: ecco,
0: Alex.
1: E allora?
0: Stiamo bene dentro e fuori e all'interno del Fizz Show.
1: Allora, via con le notizie tra poco, ma prima con i punti di contatto.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email a diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: È morto a Brescia Evaristo Becalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. La Champions, verso il verdetto finale oggi, si decide la seconda finalista. Al via da oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale. Il tennis, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri sono state eliminate al primo turno del torneo WTA 1000 di Roma. E poi una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il grave lutto che ha colpito il mondo del calcio. È morto a Brescia Evaristo Becalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, l'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato. Il calcio giocato adesso, la Champions, verso il verdetto finale da servizio della redazione.
3: L'Arsenal conquista la finale della UEFA Champions League Final battendo 1-0 l'Atletico Madrid all'Emirates Stadium dopo il pareggio dell'andata. Decisivo il gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo. I Gunners volano così alla finale di Budapest del 30 maggio e attendono ora la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di questa sera, dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi.
0: Al via da oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che vede 5 indagati al momento per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, convocato come persona informata sui fatti Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. Tra le persone che gli inquirenti nell'inchiesta della Guardia di Finanza dovranno sentire in questa prima tornata nei prossimi giorni ci sarebbe anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, oltre a qualche altra figura sempre della stessa Lega. Più avanti invece verrà ascoltato, sempre come teste, perché anche lui non indagato, Giorgio Schenone, club reference manager dell'Inter. Nonostante la ripresa del conflitto con gli Stati Uniti, prosegue la sofferta marcia d'avvicinamento della nazionale iraniana al mondiale di calcio. L'Iran dovrebbe giocare i 3 incontri della fase a gironi tra Los Angeles e Seattle per preparare nei minimi dettagli una trasferta che si preannuncia molto complicata. La FIFA ha invitato la Federcalcio del paese asiatico presso la sua sede di Zurigo entro il 20 maggio. Il tennis, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri sono state eliminate al primo turno del torneo WTA 1000 di Roma, dove Jasmine Paolini difende il titolo, così come nel torneo di doppio vinto nelle ultime due edizioni con Sara Errani. Bronzetti, numero 173 del ranking, è entrata nel tabellone principale degli internazionali d'Italia grazie ad una wild card. È stata battuta 6-3, 5-7 e 6-4 dopo 2 ore e 36 minuti contro l'americana McCartney Kessler, numero 50. Trevisan, numero 516, ha perso 6-4, 0-6, 6-3 dopo poco più di 2 ore contro l'australiana Talia Gibson, 62. Ruggeri, 265esima, è stata eliminata 4-6, 6-2, 6-2 dalla turca Zeynep Sonmez, numero 65 del ranking. Una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica. Livia Ghetti, storica allenatrice della ginnastica estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Santandrea, è stata sospesa per 2 anni. Il verdetto del Tribunale della Federazione Ginnastica d'Italia dopo il procedimento disciplinare aperto per abusi fisici e psicologici su atlete, anche minorenni, alla società un'ammenda di 4.000 euro amareggiata. L'allenatrice preannuncia che farà ricorso, la Procura federale ne aveva chiesto la radiazione. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Beats Show.

0: Entriamo in studio grazie alla nostra parte tecnica. Siete sempre all'interno del Fit Show, pronti per andare con il grande gioco della cultura. E quando nomino questa rubrica non posso che nominare Annalisa Cicerchia. Bentrovata.
1: Bentrovati tutti. Bentrovati.
0: Allora, oggi suoniamo degli strumenti tra sedano, carote, rape, insomma, praticamente parliamo di un'orchestra che suona il vegetale.
1: Sì, suona le verdure, è una splendida invenzione che poteva venire solo, secondo me, è chiaro, no? dal Regno Unito, e parliamo di una cosa che addirittura ormai ha 15 anni di vita, si chiama The London Vegetable Orchestra, ed è un ensemble di musicisti veri, non sono diciamo, scappati di casa, diremmo così, e come posso dire, coltiva i propri strumenti, letteralmente, perché si coltiva le sue verdure e poi le scolpisce in maniera tale che il loro suono sia perfettamente, cioè non solo che suonino, ma suonino una musica che è in grado di essere prodotta da un ensemble, quindi voglio dire sono accordabili in maniera tale da produrre musica, e questi sono tutti musicisti che hanno studiato alla Royal Academy of Music, quindi non sono anche in questo caso improvvisati, e hanno degli strumenti in genere, sono peperoni, zucchine, patate, rape e zucche, e poi il classico, diciamo proprio il loro elemento distintivo, sono flauti dolci di carota, che addirittura sono realizzati da un costruttore di flauti dolci vero e proprio, anche non di carota, che si chiama Tim Cranmore. Quindi è una cosa, se andate a vedere le gesta di questa orchestra, vedrete che ovviamente si sono esibiti in tutto il Regno Unito, e quindi compaiono sia in eventi privati, ovviamente lavorano molto con i bambini, figuriamoci, c'è da dire tutto, immaginate, no, tutti gli aspetti educativi, comportamentali, di attenzione che possono nascere da questa attività, campagne pubblicitarie, quindi diciamo hanno un successo anche da un punto di vista commerciale che è veramente ammirevole. Mi sembra di aver visto, anzi no, sono certa di aver visto anche, se lo si cerca su YouTube si trova questo filmato, in cui anche Re Carlo, credo quando prima di diventare re, ma comunque si è esibito in una suonatina di flauto carota.
0: Ma dai, ma è fantastica sta cosa, insomma, con l'orchestra che suona in rete, immagino, come hai detto tu, ci sarà di tutto, quindi andate a curiosare. E magari per il prossimo vostro matrimonio, chissà, potrebbe essere un'idea.
1: Perché no? Io immagino che, per esempio, per i vegetariani sarebbe una cosa di una carineria.
0: Un'eleganza pazzesca, veramente, Annalisa. Sì, vi abbiamo dato un'idea, eh? Scriveteci se abbiamo azzeccato. A presto, Annalisa.

0: fondo più naturale.
1: Mercoledì 6 maggio, grazie per essere qua tutti voi. Continuate ovviamente a messaggiare alla nostra linea WhatsApp, anche per richiedere il vostro disco preferito, la vostra canzone. Cercheremo di soddisfare anche i palati più esigenti.
2: Assolutamente sì, e fatevi sentire, commentate con noi la notizia farlocca, ma soprattutto tra pochissimo un collegamento davvero speciale.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fitz Show. Baby.

0: E ci ritroviamo ancora una volta all'interno del Fit Show con Sorriso Autentico, in compagnia del professor Mauro Labanca, chirurgo orale, dentista e divulgatore scientifico in ambito internazionale. Mauro, ben trovato e benvenuto.
1: Ben trovato anche a te, caro Alessandro, e tutti i nostri fedeli radioascoltatori.
0: Allora, oggi insieme a te parliamo di un desiderio comune un po' a tutti noi, avere ovviamente un sorriso perfetto, no? Ma senza il fastidioso prezzo estetico dei classici apparecchi metallici di una volta che il sottoscritto portò. L'ortodonzia ha fatto dei passi da gigante. Oggi raddrizzare i denti è diventato un percorso quasi invisibile grazie a delle mascherine trasparenti e tecnologie digitali. Ma attenzione, non è solo una questione di bellezza, ma parliamo ovviamente di salute. E quindi, Mauro, siamo passati, come abbiamo detto, dai famosi fili metallici e le piastrine a mascherine sottili, trasparenti, che quasi non si vedono. E al di là di quello che è l'ovvio vantaggio estetico, dal punto di vista clinico invece, come fanno questi dispositivi a, diciamo, muovere i denti con la stessa precisione dei metodi tradizionali?
1: Allora, inizio dicendo per correttezza nei confronti di tuoi, dei nostri radioascoltatori, che io, come dici sempre tu all'inizio, sono un chirurgo orale, non un ortodonzista. Nel mio studio ovviamente c'è una bravissima e valente ortodonzista. Io in questo momento sto indossando una di queste ortodonzie, quindi in questo momento parlo non solo come parzialmente esperto, ma soprattutto come paziente portatore sano. Detto ciò, l'approccio è completamente diverso. Siamo passati da un approccio in cui il piano di cura, il piano di trattamento veniva fatto ovviamente sulla scorta di radiografie e di un tracciato cefalometrico da parte dell'ortodonzista alla poltrona, e quindi gli spostamenti venivano fatti poco per volta tramite, come le chiami tu, queste piastrine, fili metallici, ad un processo completamente diverso. Il piano di cura è identico, cioè si passa attraverso la cefalometria, delle radiografie. Però una figura esterna, cioè l'azienda che produce queste mascherine, prevede il piano di cura, crea questa sequenza di mascherine trasparenti, appunto, che quindi fanno una sequenza prevista e prevedibile di movimenti che si può anche mostrare al paziente, perché tutto questo viene mostrato su un computer dall'inizio alla fine, e quindi ogni mascherina si sa già a priori che porterà da lì a là quel dente. Quando si arriva poi alla fine, c'è una fase di rivalutazione all'interno della quale si può dire: siamo arrivati esattamente dove volevamo, oppure per tutta una serie di variabili non esattamente lì, e allora si fa quella che viene definita la rifinitura.
0: Spesso si pensa appunto a questi apparecchi come un rito di passaggio per i soli adolescenti, no? Oggi però vediamo sempre più adulti, e il tuo caso voglio dire su tutti, che richiedono appunto questi trattamenti invisibili. Ci sono però dei limiti di età o delle condizioni cliniche particolari in cui questa tecnologia non può arrivare, Mauro?
1: Allora, qualunque trattamento ortodontico sposta i denti. Quindi il primo limite è la condizione di salute della bocca. Una bocca con problemi parodontali, quindi con una malattia delle gengive, per dirle in maniera più comprensibile, con dei denti mobili, instabili o non a posto, non è una bocca idonea, perché ovviamente lo spostamento dei denti provoca un minimo di mobilità dei denti stessi nella fase di spostamento stesso. Ne consegue che se un dente era già instabile rischiamo di complicare la situazione clinica. Quindi questo è sicuramente un limite della bocca, non del trattamento stesso. Non ci sono limiti di età, e anzi sempre più noi facciamo trattamenti ortodontici su adulti a cui magari nell'arco degli anni si spostano dei denti, tipicamente ad esempio i denti frontali. C'è la classica situazione di un dente davanti che va molto in fuori, molto in dentro, che diventa molto brutto da vedere. Quindi in quelle situazioni, ancorché nell'adulto, si può tranquillamente intervenire. Oramai rispetto al passato le mascherine fanno quasi tutto. C'è stata una fase iniziale in cui le mascherine avevano dei limiti, e quindi la correzione di alcune incongruenze di classi scheletriche non si riuscivano a gestire. Adesso invece direi, guardando anche l'esperienza dei miei collaboratori, che al 90% con le mascherine si riesce a risolvere qualunque tipo di problema, ancorché la bocca e il paziente risultino idonei.
0: Navigando sul web, Mauro, no, si vede che è pieno di kit anche per l'allineamento domiciliare a basso costo. Ovviamente tu ti occupi di chirurgia e odontoiatria a livelli altissimi, e diciamolo, si insiste anche sul fatto che dietro un pezzetto di polimero trasparente debba esserci sempre la mano e l'occhio di un professionista esperto, anche perché cosa si rischia a saltare la poltrona del dentista, Mauro?
1: Allora, questa è la domandona. Ritorniamo alla domanda che tu hai fatto inizialmente, e se mi dai qualche secondo do una spiegazione. Mentre prima l'ortodonzia classica, come accennavo, richiedeva soltanto l'operatività dell'ortodontista alla poltrona, che quindi settimana per settimana correggeva le cose, quindi era molto più operatore dipendente, oggi con il discorso delle mascherine l'operatore alla poltrona non fa praticamente nulla, cioè tecnicamente ti consegna le mascherine una volta ogni settimana, ogni 15 giorni a seconda del piano di trattamento, a volte fa qualche stripping, ma apparentemente l'ortodontista alla poltrona non fa più niente, quindi tutto è delegato alla progettazione che, se prima veniva fatta dall'ortodontista alla poltrona, adesso viene fatta dall'azienda o da chi a monte fa la progettazione del caso stesso. Quindi il programma clinico, il piano terapeutico viene fatto in outsourcing in una certa misura. Ecco che allora non si tratta più di comperare un pezzo di plastica, come giustamente definisci tu, ma stiamo parlando di comperare un piano di trattamento, e tutto questo non può essere delegato a chi lo offre al prezzo migliore sul mercato, ma deve essere tutelato e coperto e garantito da chi ha una serietà professionale alle spalle che dia garanzia, perché chiaramente altrimenti io compro il pezzo di plastica e mi ritrovo con un problema enorme causato da degli apparecchi che non stanno facendo quello che era atteso.
0: Grazie al professor Mauro Labanca per essere stato con noi, chirurgo orale dentista di Milano. Un abbraccio di cuore.
1: Grazie a te e a

0: Mercoledì siamo arrivati puntuali, allora, a giro poco le notizie.
1: 6 maggio 1952 moriva Maria Montessori. E allora oggi ti porto un po' indietro nel tempo, sì. Nel 1952, ma no, ancora più indietro, sì. Nel 1907, nel quartiere popolare di San Lorenzo a Roma, dove questa neuropsichiatra e pedagogista, ovvero Maria Montessori, ha lanciato il suo rivoluzionario progetto, ovvero la casa dei bambini, in pratica la primissima scuola montessoriana. In quella scuola per bambini tra i 3 e i 6 anni non c'erano banchi alti con le ginocchia sotto il mento, Ale, ma tavoli e sedie a misura di bambini, spazi ampi, giochi educativi sensoriali e materiali didattici intelligenti, lettere in cartoncino, aste numeriche in legno rosso e blu, cubi rose, materiali che favorivano esperienze pratiche e autonome. Non si imparava a memoria, Ale, ma attraverso i sensi e il gioco, con un approccio che puntava all'indipendenza e alla responsabilità. Le maestre stavano accanto come guide, lasciando, diciamo, ai piccoli esploratori, ovvero i bambini, la libertà di lavorare per ore senza interruzioni, scegliendo da soli il materiale. Niente voti, Ale, niente sgridate, i bambini imparavano da soli mediante la scoperta e la verifica personale. Fu una vera rivoluzione, perché allora le scuole erano rigide, con punizioni, voti, banchi fissi, ma anche punizioni corporali. E Montessori introdusse materiali educativi strutturati, de scientifiche, un esperimento dunque direi stravagante, no? Nel 1907 uno se ne veniva a scuola e trovava una scuola fatta per essere vissuta, era una cosa incredibile per gli anni in cui è vissuta lei, non i banchi da carcerati ma la casetta personale con attrezzi da laboratorio e le maestre che ti dicevano scegli tu cosa fare, una cosa impensabile, capisci, Ale?
0: È il metodo Montessori di cui oggi ancora si parla e che ancora è utilizzato,
1: esatto,
0: assolutamente, quindi una grande storia di una grande donna.

0: Insomma, oggi abbiamo parlato di storia e di quanto il nostro paese, Silvia, anche nelle personalità che l'hanno popolato, ha creato, ha fatto delle cose che poi si sono rivelate utili non solo per l'Italia ma per il mondo.
1: Ed esportate, bravo, esportate in tutto il mondo.
0: Stiamo parlando del metodo Montessori.
1: Com'era innovativo questo metodo fondato sul concetto che il gioco è lavoro.
0: Esatto.
1: Il bambino che costruisce, conta, esplora, sta lavorando e soprattutto niente voti. Non ti mettono la pagella con ABC o 1, 2, 3 perché secondo lei alcuni voti erano umilianti. Anche questo è parecchio innovativo. Pensa che ci sono delle scuole che lo stanno facendo ora. La Montessori voleva che imparassimo per amor della conoscenza, non per paura del 4.
0: Esatto, e questa è una grande lezione.
1: Allora, cosa ci dice oggi la Montessori, Ale? Cosa ci dice? Mettete in mano un materiale sensoriale al bambino, lascialo incantare e poi vedremo che saranno bambini motivati, autonomi e felici. Allora, il vero colpo di genio non è farli stare buoni a scuola, ma farli crescere liberi, curiosi e responsabili. E allora io dico, viva la Montessori e viva la casa dei bambini, dove il gioco è lavoro e il lavoro è una meraviglia.
0: Grazie Silvia per questo bel pezzo di storia. All'interno del Fit Show ci piace raccontare anche di quello che abbiamo dato come paese, diciamolo, a tutto il mondo.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, questo nel giorno in cui Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom. Intanto le forze armate israeliane hanno ordinato agli abitanti di evacuare le proprie case in 12 villaggi e città del Libano meridionale. Matteo Bonaccina, arciere della Nazionale Paralimpica, e arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. Camorra, duro colpo al clan di Lauro, sgominato un gruppo di narcotrafficanti in contatto con la mafia albanese, manette 14 persone. E poi lo sport tra poco.
2: Siamo ostaggi di questa malinconia, pochi stimoli, nessuna novità. Questa calma non è un premio, vita mia.

che resistono, che non accetteranno compromessi mai.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, secondo Al Jazeera e altri media. Si tratterebbe della nave San Antonio. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I membri dell'equipaggio feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, stando all'agenzia turca Anadolu. Si tratterebbe di cittadini filippini. Questo nel giorno in cui Donald Trump ha deciso di sospendere il progetto Freedom, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia una sospensione temporanea della missione militare nello stretto di Hormuz per verificare se l'accordo con Teheran possa essere finalizzato. Sono stati compiuti grandi progressi, afferma il presidente americano. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi vola a Pechino per incontrare il collega cinese Wang Yi.
1: Intanto le forze armate israeliane hanno ordinato agli abitanti di evacuare le proprie case in 12 villaggi e città del Libano meridionale, lo scrive Al Jazeera. L'IDF afferma inoltre di aver colpito siti legati ad Hezbollah nel Libano meridionale, uccidendo diversi combattenti e prendendo di mira quelle che ha definito infrastrutture militari. L'esercito ha anche riferito di aver intercettato un obiettivo aereo sospetto e affermato che Hezbollah ha lanciato razzi, droni, esplosivi e mortai senza nessuna vittima tra le forze israeliane. Vediamo in Italia adesso. Matteo Bonaccina, arciere della nazionale paralimpica, è ai arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. Secondo quanto riporta La Repubblica, il 41enne ha preteso da un atleta un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare di Parigi del 2024, ma non è l'unico caso. Durante i giochi ha cercato di violentare un'altra ragazza nella stanza d'albergo in cui alloggiava. La Procura di Roma e la Polizia Postale indagano sugli anni dal 2019 al 2024 nei quali sempre, secondo La Repubblica, l'atleta avrebbe molestato 5 atlete e un'allenatrice. Camorra, duro colpo al clan di Lauro. I carabinieri hanno arrestato 14 persone al termine di indagini coordinate dalla DDA, che ha consentito di sgominare un gruppo di narcotrafficanti in contatto con la mafia albanese, dalla quale acquistava la droga. A capo del gruppo malavitoso c'era Raffaele Paolo, 55 anni, che dopo la sua scarcerazione risalente al 29 settembre 2019 è tornato a coordinare pusher per la vendita al dettaglio e anche a domicilio di cocaina e hashish, stipulando anche accordi con altri gruppi presenti a Napoli, esportando droga anche nella provincia di Reggio Emilia. Tra gli arrestati figurano organizzatori, spacciatori e corrieri. Il gruppo era riconducibile a Vincenzo Di Lauro, figlio del capo clan Paolo Di Lauro. Una notizia di sport: in chiusura si terrà tra sabato 9 e domenica 10 maggio la nona edizione del Grand Prix Città di Napoli, trofeo Vecchio Amaro del Capo. Nel prossimo fine settimana alla piscina Scandoni a Fuorigrotta sono attesi quasi 1200 nuotatori con circa 4000 atleti gara. Ogni iscritto infatti può partecipare fino ad un massimo di 4 competizioni, 15 le regioni rappresentate, per una ricaduta in termini di presenze alberghiere superiore alle 1000 unità. Riflettori puntati anche sui numerosi atleti della nazionale italiana che hanno scelto la kermesse sportiva, quale tappa di avvicinamento all'appuntamento clou della stagione estiva, gli europei, programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio l'ufficio postale, che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Scoperta una casa di riposo abusiva a Vibo Valentia, la polizia locale ha individuato una struttura per anziani allestita in un appartamento condominiale senza autorizzazioni. All'interno sono stati trovati 11 ospiti, ben oltre il limite previsto dalla normativa regionale. Durante il controllo sono emersi anche farmaci, tra cui psicofarmaci conservati in modo non sicuro, e in diversi casi scaduti sono in corso ulteriori accertamenti. Blitz dei carabinieri del NAS nell'Ametino. Sequestrato uno studio dentistico abusivo, attivo da anni senza le necessarie autorizzazioni sanitarie. All'interno i militari hanno trovato anche farmaci scaduti. Denunciato il titolare, un odontoiatra di 64 anni, l'intero ambulatorio è stato posto sotto sequestro. Disagi alla viabilità sulla statale 534 nel Cosentino. Il sindaco di Cassano allo Ionio ha scritto ad ANAS per chiedere un intervento urgente. Da oltre due mesi, nel tratto interessato, il traffico è regolato da un semaforo con senso unico alternato, causando lunghe code e rallentamenti. L'amministrazione chiede ora una soluzione definitiva. Segnali positivi dal fronte economico in Calabria. Nel mese di marzo il tasso medio dei prestiti personali è sceso sotto l'8%, in linea con il dato nazionale. Secondo l'osservatorio Segugio.it, nel 2026 l'importo medio richiesto è di circa 11.900 euro. La principale finalità dei finanziamenti resta la liquidità, seguita dal consolidamento dei debiti. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.
4: A pochi giorni dalla visita di Donald Trump a Pechino, la Cina prende posizione sul conflitto in Iran. Una cessazione completa delle ostilità è di estrema urgenza. Proprio oggi Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom. Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. A pochi giorni la tregua proposta da Putin per l'8 e il 9 maggio, Israele deve rilasciare immediatamente senza condizioni Saif Abu Keshek e Tiago de Avilia. Membri della Global Sumud Flottiglia, lo chiede il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. E poi la cronaca e i dati di Save the Children del rapporto dei equilibristi e la maternità.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Cina prende posizione sul conflitto in Iran affermando che una cessazione completa delle ostilità è di estrema urgenza e che la prosecuzione dei negoziati rimane di fondamentale importanza. L'iniziativa dopo l'incontro a Pechino tra il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il massimo diplomatico cinese Wang Yi. Il ministero degli esteri cinese ha dichiarato che Wang ha detto ad Araghchi che la Cina è un partner strategico affidabile dell'Iran e espresso la speranza che le parti coinvolte rispondano agli appelli internazionali per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Proprio oggi Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom. La mossa è maturata dopo i ripetuti episodi che hanno fatto temere la rottura della precaria tregua e l'invito del segretario di Stato Marco Rubio all'Iran a fare una scelta sensata e intraprendere la via diplomatica. Trump ha precisato che il blocco americano dei porti iraniani entrato in vigore il 13 aprile resta in vigore. Da un fronte ad un altro non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina a pochi giorni dalla tregua proposta da Putin per l'8 e il 9 maggio. Il servizio della redazione.
2: Mosca afferma di aver distrutto nella notte 53 droni ucraini diretti contro diverse regioni russe, la Crimea e il Mar Nero, colpite le aree di Belgorod, Briansk, Kursk e la regione di Mosca. Secondo Kiev invece la Russia avrebbe lanciato 9 raid poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Allarmi antiaerei sono scattati in varie regioni ucraine, mentre a Zaporizhzhia sarebbero state colpite infrastrutture industriali. La giornata di ieri è stata tra le più sanguinose delle ultime settimane, con almeno 28 morti in Ucraina.
1: Israele deve rilasciare immediatamente, senza condizioni, Saif Abu Keshek e Tiago De Avila, membri della Global Sumud Flottiglia, lo chiede il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha disperato bisogno, sottolinea il diplomatico in un commento reso noto a Ginevra. I due attivisti continuano ad essere trattenuti senza accusa. Il portavoce cita gli inquietanti resoconti di gravi maltrattamenti subiti da Abu Keshek e De Avila, abusi che devono essere indagati, ha detto. In Italia, con la cronaca, si è conclusa con 8 arresti e 24 denunce un'operazione della Guardia di Finanza di Padova e della Polizia Locale che hanno sgominato una banda di cittadini cinesi dedita al traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale in Italia, detenzione abusiva di armi, esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo. L'indagine coordinata dalla Procura Euganea ha portato anche al sequestro di una bisca clandestina nel centro della città, sequestrati inoltre circa 3 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Voltiamo pagina. In chiusura, in Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare. Per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%. A denunciarlo è Save the Children con l'11ª edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, diffuso a pochi giorni dalla festa della mamma ed elaborato dal Polo Ricerche dell'Organizzazione rispetto agli scorsi anni. A fronte di un incremento dell'occupazione anche femminile, sono le donne, in particolare le madri, a beneficiare di meno del trend positivo. Tra le 25 e 54 anni con almeno un figlio minore, l'occupazione nel 2025 rispetto al 2024 è aumentata dello 0,1%, mentre l'aumento è dello 0,9% per gli uomini nelle stesse condizioni. Nel settore privato, il 25% delle madri under 35 esce dal mercato del lavoro nell'anno della nascita del primo figlio contro il 12% delle over 35. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: d'estate pure calmi, lì seduti al bar. Con il vostro Dio e i vostri piccoli guai.
1: Non è successo niente. La vostra casa è là. E nessuno te la toccherà.

veloci come un pubblico e non sentivo niente più che amore. Le foglie erano le mani di un applauso che mi bruciava il cuore. E all'improvviso il mondo è così bello, visto dietro la sua coda, che ho tutti insieme la voglia di continuare a imitarlo e di cambiare la strada.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: morto a Brescia Evaristo Becalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. La Champions, verso il verdetto finale oggi, si decide la seconda finalista. Al via da oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale. Il tennis, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri sono state eliminate al primo turno del torneo WTA 1000 di Roma. E poi una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il grave lutto che ha colpito il mondo del calcio. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, l'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato. Il calcio giocato adesso, la Champions verso il verdetto finale del servizio della redazione.
2: L'Arsenal conquista la finale della UEFA Champions League Final battendo 1-0 l'Atletico Madrid all'Emirates Stadium dopo il pareggio dell'andata. Decisivo il gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo. I Gunners volano così alla finale di Budapest del 30 maggio e attendono ora la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di questa sera, dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi.
1: Al via da oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Convocato come persona informata sui fatti Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. Tra le persone che gli inquirenti nell'inchiesta della Guardia di Finanza dovranno sentire in questa prima tornata nei prossimi giorni ci sarebbe anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, oltre a qualche altra figura sempre della stessa Lega. Più avanti invece verrà ascoltato sempre come teste, perché anche lui non indagato, Giorgio Schenone, club reference manager dell'Inter. Nonostante la ripresa del conflitto con gli Stati Uniti, prosegue la sofferta marcia d'avvicinamento della nazionale iraniana al mondiale di calcio. L'Iran dovrebbe giocare i 3 incontri della fase a gironi tra Los Angeles e Seattle per preparare nei minimi dettagli una trasferta che si preannuncia molto complicata. La FIFA ha invitato la Federcalcio del paese asiatico presso la sua sede di Zurigo entro il 20 maggio. Il tennis, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri sono state eliminate al primo turno del torneo WTA 1000 di Roma, dove Jasmine Paolini difende il titolo, così come nel torneo di doppio vinto nelle ultime due edizioni con Sara Errani. Bronzetti, numero 173 del ranking, è entrata nel tabellone principale degli internazionali d'Italia grazie ad una wild card. È stata battuta 6-3, 5-7 e 6-4 dopo 2 ore e 36 minuti contro l'americana McCartney Kessler, numero 50. Trevisan, numero 516, ha perso 6-4, 0-6, 6-3 dopo poco più di 2 ore contro l'australiana Talia Gibson, 62. Ruggeri, 265esima, è stata eliminata 4-6, 6-2, 6-2 dalla turca Zeynep Sonmez, numero 65 del ranking. Una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica. Livia Ghetti, storica allenatrice della ginnastica estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Sant'Andrea, è stata sospesa per 2 anni. È il verdetto del Tribunale della Federazione Ginnastica d'Italia dopo il procedimento disciplinare aperto per abusi fisici e psicologici su atlete, anche minorenni, alla società un'ammenda di 4.000 euro amareggiata. L'allenatrice preannuncia che farà ricorso, la Procura federale ne aveva chiesto la radiazione. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, questo nel giorno in cui Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom. Intanto le forze armate israeliane hanno ordinato agli abitanti di evacuare le proprie case in 12 villaggi e città del Libano meridionale. E poi la cronaca e i dati di Save the Children del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, a tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, secondo Al Jazeera e altri media. Si tratterebbe della nave San Antonio. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I membri dell'equipaggio feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, stando all'agenzia turca Anadolu. Si tratterebbe di cittadini filippini. Questo nel giorno in cui Donald Trump ha deciso di sospendere il progetto Freedom, il servizio della redazione.
2: Donald Trump annuncia una sospensione temporanea della missione militare nello stretto di Hormuz per verificare se l'accordo con Teheran possa essere finalizzato. Sono stati compiuti grandi progressi, afferma il presidente americano. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi vola a Pechino per incontrare il collega cinese Wang Yi.
1: Intanto le forze armate israeliane hanno ordinato agli abitanti di evacuare le proprie case in 12 villaggi e città del Libano meridionale, lo scrive Al Jazeera. L'IDF afferma inoltre di aver colpito siti legati ad Hezbollah nel Libano meridionale, uccidendo diversi combattenti e prendendo di mira quelle che ha definito infrastrutture militari. L'esercito ha anche riferito di aver intercettato un obiettivo aereo sospetto e affermato che Hezbollah ha lanciato razzi, droni, esplosivi e mortai senza nessuna vittima tra le forze israeliane. In Italia, con la cronaca, si è conclusa con 8 arresti e 24 denunce un'operazione della Guardia di Finanza di Padova e della Polizia Locale che hanno sgominato una banda di cittadini cinesi dedita al traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale in Italia, detenzione abusiva di armi, esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo. L'indagine coordinata dalla Procura Euganea ha portato anche al sequestro di una bisca clandestina nel centro della città, sequestrati inoltre circa 3 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Voltiamo pagina. In chiusura, in Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare. Per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%. A denunciarlo è Save the Children con l'11ª edizione del rapporto Le Equilibriste e la maternità in Italia 2026, diffuso a pochi giorni dalla festa della mamma ed elaborato dal Polo Ricerche dell'Ordine. Organizzazione rispetto agli scorsi anni, a fronte di un incremento dell'occupazione anche femminile, sono le donne, in particolare le madri, a beneficiare di meno del trend positivo. Tra le 25 e 54 anni con almeno un figlio minore, l'occupazione nel 2025 rispetto al 2024 è aumentata dello 0,1%, mentre l'aumento è dello 0,9% per gli uomini nelle stesse condizioni. Nel settore privato, il 25% delle madri under 35 esce dal mercato del lavoro nell'anno della nascita del primo figlio, contro il 12% delle over 35. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
6: perdona

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: mani da parte in posto e segnati sti nomi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Caso Carrasco, nuove intercettazioni su Andrea Sempio, latitante arrestato a Foggia dopo oltre 2 anni di fuga. Vertice di maggioranza sull'emergenza energetica e il ritorno al nucleare. Trump apre la possibilità di un accordo con l'Iran. Tensione sull'attracco della nave con casi di antivirus alle Canarie. Inchiesta sul mondo arbitrale, ascoltati dirigenti e manager della Serie A. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, nuovi sviluppi nel caso del delitto di Carrasco. Emergono intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal TG1, Sempio avrebbe raccontato di aver telefonato alla giovane prima del delitto tentando un approccio, ma lei avrebbe risposto «Non ci voglio parlare con te», interrompendo la chiamata. In procura Pavia è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima. I magistrati gli avrebbero fatto ascoltare alcune intercettazioni mentale illustrato agli elementi tecnici raccolti dagli investigatori, tra cui l'impronta 33 e gli accertamenti genetici sui reperti biologici trovati sotto le unghie della ragazza. Marco Poggi avrebbe confermato la fiducia nei consulenti tecnici della famiglia.
5: Fine della latitanza per Carmine Marolda, 64 anni, narcotrafficante ricercato nel 2022 e arrestato a Foggia dai carabinieri. L'uomo soprannominato Ninette è stato sorpreso nel sonno all'interno di un appartamento di edilizia popolare dove si nascondeva grazie all'aiuto di una donna orrenda per favoreggiamento. Le indagini coordinate dalla direzione distrettore antimafia di Potenza hanno permesso di monitorare la rete di contatti del latitante fino a localizzarlo. Marolda era considerato vicino ai vertici delle piazze di spaccio pugliesi e non avrebbe opposto resistenza all'arresto.
3: La politica, energia e sicurezza nazionale al centro del vertice di maggioranza convocato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni con i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il governo ha affrontato la crisi energetica internazionale. Secondo fonti di maggioranza è emersa la necessità di ridurre la dipendenza energetica dall'estero e accelerare il percorso verso il nucleare. Sul tavolo possibili misure da adottare nei prossimi mesi per rafforzare la sicurezza energetica del paese.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump torna a mostrarsi ottimista su un possibile accordo con Iran. In un'intervista alla BBC News, il presidente americano ha dichiarato che Washington potrebbe essere vicino a un'intesa capace di porre fine alle ostilità prima del suo viaggio in Cina della prossima settimana. Trump parla anche della possibilità che Teheran esporti parte dell'uranio altamente arricchito negli Stati Uniti.
3: Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, richiama la necessità di negoziati basati sulla buona fede e non sulla coercizione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran sarebbe articolato in 14 punti e riguarderebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la riduzione delle sanzioni.
5: Resta alta la tensione sulla nave da crociera con casi sospetti di antivirus diretta verso le Canarie. Il presidente dell'arcipelago, Fernando Clavillo, si oppone all'attracco dell'imbarcazione accusando il governo spagnolo di scarsa trasparenza, chiedendo spiegazioni urgenti. Madrid però conferma l'arrivo della nave a Tenerife per sabato prossimo. Il timore riguarda una possibile trasmissione del virus tra esseri umani. Le autorità sanitarie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità continuano a monitorare la situazione epidemiologica.
3: Voltiamo pagina, prosegue l'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale italiano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire eventuali rapporti impropri tra club e vertici arbitrali sulle designazioni delle partite di Serie A. Oggi sono stati ascoltati come testimoni Riccardo Pinzani, ex arbitro e oggi club Refrer, manager della Lazio, e Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega di Serie A. L'indagine ipotizza il concorso in frode sportiva e punta a verificare possibili pressioni sui vertici arbitrali per favorire designazioni considerate gradite da alcuni club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

Girai tutto il mondo paru paru e canta la Calabria ma fermai perché sentiano suoni ceramedda che cudino da bella m'incantai. Suonare la zampogna non è di tutti e poco mondo sono i predaletti. Forza costociato!

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Nuova puntata qui insieme a voi, insieme ad Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, all'interno del Fizz Show. Vi aspettano per mescolare tanta buona musica anche oggi. Aspettiamo le vostre preferenze, scriveteci qui all'interno del Fizz Show. Tra pochissimo vi diamo i punti di contatto, ma non prima di avervi ricordato quello che faremo insieme oggi. Caro Alessandro Fizzotti, sei qui con me? Vieni al microfono. Hai fatto tutto quello che dovevi fare in bagno? Finalmente sei presente? Sei qui? Tra noi?
1: No, adesso anche questa cosa che tu devi sottolineare, che ero in bagno fino a 2 secondi fa, non ho capito.
0: Scusa, non la sottolineo. Ma perché sei umano, anche tu andrai in bagno,
1: ma
0: no?
1: Secondo te io, quando tu sei in bagno, dico agli ascoltatori: Silvia, in bagno hai fatto tutto?
0: Oh, ragazzi, che permaloso.
1: Tu che non abbassi mai la tavoletta del water? Mai? Che devo dirtelo?
0: Ancora.
1: Ecco, e oggi l'ha fatta anche sbattere. Ma non è solo quelle che vanno giù col pneumatico. No, non va giù col pneumatico. Ha sbattuto la tavoletta della radio in un modo...
0: Della radio.
1: Sì, sbattuta giù così. Bom.
0: Sì.
1: È andata giù diretta.
0: Uccellino,
1: ma non c'è l'ammortizzatore, no? Perché lei, in casa nuova, c'ha la tavoletta del WC con l'ammortizzatore. Hai
0: bene,
1: capito?
0: Bene,
1: devi fargli pure il tagliando alla tavoletta del WC. Hai capito,
0: mm-hmm.
1: Silvia? Mm-hmm. Sentila. Sentila quella, hai capito? Vabbè, insomma, comunque ragazzi, siete all'interno del Fizz Show. Tra poco ci saranno i nostri due ospiti che almeno ci allieteranno con le loro parole. E poi
0: siamo a maggio. A maggio.
1: Le notizie di Silvia, questo
0: a maggio,
1: è da sottolineare.
0: Giusto. Ci sono le notizie anche a maggio.
1: A maggio.
0: E maggio, godiamo di questo maggio perché è il mese perfetto per stare bene, lo sai,
1: ecco,
0: Ale.
1: E allora?
0: Stiamo bene dentro e fuori
1: di
0: e all'interno del Fizz Show.
1: Allora, via con le notizie tra poco, ma prima con i punti di contatto.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
5: Fizz Show.

0: Entriamo in studio grazie alla nostra parte tecnica. Siete sempre all'interno del Fit Show, pronti per andare con il grande gioco della cultura. E quando nomino questa rubrica non posso che nominare Annalisa Cicerchia. Bentrovata.
1: Bentrovati tutti. Bentrovati.
0: Allora, oggi suoniamo degli strumenti tra sedano, carote, rape, insomma, praticamente parliamo di un'orchestra che suona il vegetale.
1: Sì, suona le verdure, è una splendida invenzione che poteva venire solo, secondo me, è chiaro, no? dal Regno Unito, e parliamo di una cosa che addirittura ormai ha 15 anni di vita, si chiama The London Vegetable Orchestra, ed è un ensemble di musicisti veri, non sono scappati di casa, diremo così, e come posso dire, coltiva i propri strumenti, letteralmente. Perché si coltiva le sue verdure e poi le scolpisce in maniera tale che il loro suono sia perfettamente, cioè non solo che suonino, ma suonino una musica che è in grado di essere prodotta da un ensemble, quindi voglio dire sono accordabili in maniera tale da produrre musica. E questi sono tutti musicisti che hanno studiato alla Royal Academy of Music, quindi non sono anche in questo caso improvvisati, e hanno degli strumenti in genere, sono peperoni, zucchine, patate, rape e zucche, e poi il classico, diciamo proprio il loro elemento distintivo, sono flauti dolci di carota, che addirittura sono realizzati da un costruttore di flauti dolci vero e proprio, anche non di carota, che si chiama Tim Cranmore. Quindi è una cosa, se andate a vedere le gesta di questa orchestra, vedrete che ovviamente si sono esibiti in tutto il Regno Unito, e quindi compaiono sia in eventi privati, ovviamente lavorano molto con i bambini, figuriamoci, c'è da dire tutto, immaginate, no, tutti gli aspetti educativi, comportamentali, di attenzione che possono nascere da questa attività, campagne pubblicitarie, e quindi diciamo hanno un successo anche da un punto di vista commerciale che è veramente ammirevole. Mi sembra di aver visto, anzi no, sono certa di aver visto anche, se lo si cerca su YouTube si trova questo filmato, in cui anche Re Carlo, credo quando prima di diventare re, ma comunque si è esibito in una suonatina di flauto carota.
0: Ma dai, ma è fantastica sta cosa, insomma, con l'orchestra che suona in rete, immagino, come hai detto tu, ci sarà di tutto, quindi andate a curiosare. E magari per il prossimo vostro matrimonio, chissà, potrebbe essere un'idea.
1: Perché no? Beh, io immagino che per esempio per i vegetariani sarebbe una cosa di una carineria.
0: Un'eleganza pazzesca, veramente, Annalisa. Vi abbiamo dato un'idea, eh? Scriveteci se abbiamo azzeccato. A presto, Annalisa.

0: più naturale.
1: Mercoledì 6 maggio, grazie per essere qua tutti voi. Continuate ovviamente a messaggiare alla nostra linea WhatsApp, anche per richiedere il vostro disco preferito, la vostra canzone. Cercheremo di soddisfare anche i palati più esigenti.
2: Assolutamente sì, e fatevi sentire, commentate con noi la notizia farlocca, ma soprattutto tra pochissimo un collegamento davvero speciale.

0: ci ritroviamo ancora una volta all'interno del Fit Show con Sorriso Autentico in compagnia del professor Mauro Labanca, chirurgo orale, dentista e divulgatore scientifico in ambito internazionale. Mauro, ben trovato e benvenuto.
1: Ben trovato anche a te, caro Alessandro, e tutti i nostri fedeli radioascoltatori.
0: Allora, oggi insieme a te parliamo di un desiderio comune un po' a tutti noi, avere ovviamente un sorriso perfetto, no? Ma senza il fastidioso prezzo estetico dei classici apparecchi metallici di una volta che il sottoscritto portò. L'ortodonzia ha fatto dei passi da gigante. Oggi raddrizzare i denti è diventato un percorso quasi invisibile grazie a delle mascherine trasparenti e tecnologie digitali. Ma attenzione, non è solo una questione di bellezza, ma parliamo ovviamente di salute. E quindi, Mauro, siamo passati, come abbiamo detto, dai famosi fili metallici e le piastrine a mascherine sottili, trasparenti, che quasi non si vedono. E al di là di quello che è l'ovvio vantaggio estetico, dal punto di vista clinico invece, come fanno questi dispositivi a, diciamo, muovere i denti con la stessa precisione dei metodi tradizionali?
1: Allora, inizio dicendo per correttezza nei confronti di tuoi e dei nostri radioascoltatori che io, come dici sempre tu all'inizio, sono un chirurgo orale, non un ortodonzista. Nel mio studio ovviamente c'è una bravissima e valente ortodonzista. Io in questo momento sto indossando una di queste ortodonzie, quindi in questo momento parlo non solo come parzialmente esperto, ma soprattutto come paziente portatore sano. Detto ciò, l'approccio è completamente diverso. Siamo passati da un approccio in cui il piano di cura, il piano di trattamento veniva fatto ovviamente sulla scorta di radiografie e di un tracciato cefalometrico da parte dell'ortodonzista alla poltrona, e quindi gli spostamenti venivano fatti poco per volta tramite, come le chiami tu, queste piastrine e fili metallici, ad un processo completamente diverso. Il piano di cura è identico, cioè si passa attraverso la cefalometria, delle radiografie. Però una figura esterna, cioè l'azienda che produce queste mascherine, prevede il piano di cura, crea questa sequenza di mascherine trasparenti, appunto, che quindi fanno una sequenza prevista e prevedibile di movimenti che si può anche mostrare al paziente, perché tutto questo viene mostrato su un computer dall'inizio alla fine, e quindi ogni mascherina si sa già a priori che porterà da lì a là quel dente. Quando si arriva poi alla fine c'è una fase di rivalutazione all'interno della quale si può dire siamo arrivati esattamente dove volevamo, oppure per tutta una serie di variabili non esattamente lì, e allora si fa quella che viene definita la rifinitura.
0: Spesso si pensa appunto a questi apparecchi come un rito di passaggio per i soli adolescenti, no? Oggi però vediamo sempre più adulti, e il tuo caso voglio dire su tutti, che richiedono appunto questi trattamenti invisibili. Ci sono però dei limiti di età o delle condizioni cliniche particolari in cui questa tecnologia non può arrivare, Mauro?
1: Allora, qualunque trattamento ortodontico sposta i denti. Quindi il primo limite è la condizione di salute della bocca. Una bocca con problemi parodontali, quindi con una malattia delle gengive, per dirle in maniera più comprensibile, con dei denti mobili, instabili o non a posto, non è una bocca idonea, perché ovviamente lo spostamento dei denti provoca un minimo di mobilità dei denti stessi nella fase di spostamento stesso. Ne consegue che se un dente era già instabile rischiamo di complicare la situazione clinica. Quindi questo è sicuramente un limite della bocca, non del trattamento stesso. Non ci sono limiti di età, e anzi sempre più noi facciamo trattamenti ortodontici su adulti a cui magari nell'arco degli anni si spostano dei denti, tipicamente ad esempio i denti frontali. C'è la classica situazione di un dente davanti che va molto in fuori, molto in dentro, che diventa molto brutto da vedere. Quindi in quelle situazioni, ancorché nell'adulto, si può tranquillamente intervenire. Oramai rispetto al passato le mascherine fanno quasi tutto. C'è stata una fase iniziale in cui le mascherine avevano dei limiti, e quindi la correzione di alcune incongruenze di classi scheletriche non si riuscivano a gestire. Adesso invece direi, guardando anche l'esperienza dei miei collaboratori, che al 90% con le mascherine si riesce a risolvere qualunque tipo di problema, ancorché la bocca e il paziente risultino idonei.
0: Navigando sul web, Mauro, no, si vede che è pieno di kit anche per l'allineamento domiciliare a basso costo. Ovviamente tu ti occupi di chirurgia e odontoiatria a livelli altissimi, e diciamolo, si insiste anche sul fatto che dietro un pezzetto di polimero trasparente debba esserci sempre la mano e l'occhio di un professionista esperto, anche perché cosa si rischia a saltare la poltrona del dentista, Mauro?
1: Allora, questa è la domandona. Ritorniamo alla domanda che tu hai fatto inizialmente, e se mi dai qualche secondo do una spiegazione. Mentre prima l'ortodonzia classica, come accennavo, richiedeva soltanto l'operatività dell'ortodonzista alla poltrona, che quindi settimana per settimana correggeva le cose, quindi era molto più operatore dipendente, oggi con il discorso delle mascherine l'operatore alla poltrona non fa praticamente nulla, cioè tecnicamente ti consegna le mascherine una volta ogni settimana, ogni 15 giorni a seconda del piano di trattamento, a volte fa qualche stripping, ma apparentemente l'ortodonzista alla poltrona non fa più niente, quindi tutto è delegato alla progettazione che, se prima veniva fatta dall'ortodonzista alla poltrona, adesso viene fatta dall'azienda o da chi a monte fa la progettazione del caso stesso. Quindi il programma clinico, il piano terapeutico viene fatto in outsourcing in una certa misura. Ecco che allora non si tratta più di comperare un pezzo di plastica, come giustamente definisci tu, ma stiamo parlando di comperare un piano di trattamento, e tutto questo non può essere delegato a chi lo offre al prezzo migliore sul mercato, ma deve essere tutelato, coperto e garantito da chi ha una serietà professionale alle spalle che dia garanzia, perché chiaramente altrimenti io compro il pezzo di plastica e mi ritrovo con un problema enorme causato da degli apparecchi che non stanno facendo quello che era atteso.
0: Grazie al professor Mauro Labanca per essere stato con noi, chirurgo orale dentista di Milano. Un abbraccio di cuore.
1: Grazie a te e alla

0: Caso Garlasco, nuove intercettazioni su Andrea Sempio, latitante arrestato a Foggia dopo oltre 2 anni di fuga. Vertice di maggioranza sull'emergenza energetica e il ritorno al nucleare. Trump apre la possibilità di un accordo con l'Iran. Tensione sull'attracco della nave con casi di antivirus alle Canarie. Inchiesta sul mondo arbitrale, ascoltate i dirigenti e manager della Serie A. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco. Emergono intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal TG1, Sempio avrebbe raccontato di aver telefonato alla giovane prima del delitto tentando un approccio, ma lei avrebbe risposto: non ci voglio parlare con te, interrompendo la chiamata. In procura Pavia è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima. I magistrati gli avrebbero fatto ascoltare alcune intercettazioni mentale, illustrato gli elementi tecnici raccolti dagli investigatori, tra cui l'impronta 33 e accertamenti genetici sui reperti biologici trovati sotto le unghie della ragazza. Marco Poggi avrebbe confermato la fiducia nei consulenti tecnici della famiglia.
4: Fine della latitanza per Carmine Marolda, 64 anni, narcotrafficante ricercato nel 2022 e arrestato a Foggia dai carabinieri. L'uomo soprannominato Ninette è stato sorpreso nel sonno all'interno di un appartamento di edilizia popolare dove si nascondeva grazie all'aiuto di una donna orrenda per favoreggiamento. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza hanno permesso di monitorare la rete di contatti del latitante fino a localizzarlo. Marolda era considerato vicino ai vertici delle piazze di spaccio pugliesi e non avrebbe opposto resistenza all'arresto.
3: La politica, energia e sicurezza nazionale al centro del vertice di maggioranza convocato a Palazzo Chigi della premier Giorgia Meloni con i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre a leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il governo ha affrontato la crisi energetica internazionale. Secondo fonti di maggioranza è emersa la necessità di ridurre la dipendenza energetica dall'estero e accelerare il percorso verso il nucleare. Sul tavolo possibili misure da adottare nei prossimi mesi per rafforzare la sicurezza energetica del paese.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump torna a mostrarsi ottimista su un possibile accordo con l'Iran. In un'intervista alla PBC News, il presidente americano ha dichiarato che Washington potrebbe essere vicino a un'intesa capace di porre fine alle ostilità prima del suo viaggio in Cina della prossima settimana. Trump parla anche della possibilità che Teheran esporti parte dell'uranio altamente arricchito negli Stati Uniti.
3: Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, richiama la necessità di negoziati basati sulla buona fede e non sulla coercizione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran sarebbe articolato in 14 punti e riguarderebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la riduzione delle sanzioni.
4: Resta alta la tensione sulla nave da crociera con casi sospetti di antivirus diretta verso le Canarie. Il presidente dell'arcipelago, Fernando Cavillo, si oppone all'attracco dell'imbarcazione accusando il governo spagnolo di scarsa trasparenza e chiedendo spiegazioni urgenti. Madrid però conferma l'arrivo della nave a Tenerife per sabato prossimo. Il timore riguarda una possibile trasmissione del virus tra esseri umani. Le autorità sanitarie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità continuano a monitorare la situazione epidemiologica.
3: Ultima pagina, prosegue l'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale italiano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire eventuali rapporti impropri tra club e vertici arbitrali sulle designazioni delle partite di Serie A. Oggi sono stati ascoltati come testimoni Riccardo Pinzani, ex arbitro, oggi club referee manager della Lazio, e Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega di Serie A. L'indagine ipotizza il concorso in frode sportive e punta a verificare possibili pressioni sui vertici arbitrali per favorire designazioni considerate gradite da alcuni club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Fitz Show.

0: Mercoledì siamo arrivati puntuali, allora, al giro poco le notizie.
1: 6 maggio 1952 moriva Maria Montessori.
0: Là,
1: e allora oggi
0: metodo,
1: ti porto un po'
0: Montessori.
1: Ti porto un po' indietro nel tempo, sì. Nel 1952, ma no, no, ancora più indietro, sì. Nel 1907, nel quartiere popolare di San Lorenzo a Roma, dove questa neuropsichiatra e pedagogista, ovvero Maria Montessori, ha lanciato il suo rivoluzionario progetto, ovvero la Casa dei Bambini, in pratica la primissima scuola montessoriana. In quella scuola per bambini tra i 3 e i 6 anni non c'erano banchi alti con le ginocchia sotto il mento, Ale, ma tavoli e sedie a misura di bambini, spazi ampi, giochi educativi sensoriali e materiali didattici intelligenti, lettere in cartoncino, aste numeriche in legno rosso e blu, cubi rose, materiali che favorivano esperienze pratiche e autonome. Non si imparava a memoria, Ale, ma attraverso i sensi e il gioco, con un approccio che puntava all'indipendenza e alla responsabilità. Le maestre stavano accanto come guide, lasciando, diciamo, ai piccoli esploratori, ovvero i bambini, la libertà di lavorare per ore senza interruzioni, scegliendo da soli il materiale. Niente voti, Ale, niente sgridate, i bambini imparavano da soli mediante la scoperta e la verifica personale. Fu una vera rivoluzione, perché allora le scuole erano rigide, con punizioni, voti, banchi fissi, ma anche punizioni corporali. E Montessori introdusse materiali educativi strutturati e scientifiche, un esperimento dunque direi stravagante, no? Nel 1907 uno se ne veniva a scuola e trovava una scuola fatta per essere vissuta, era una cosa incredibile per gli anni in cui è vissuta lei, non i banchi da carcerati, ma la casetta personale con attrezzi da laboratorio e le maestre che ti dicevano scegli tu cosa fare, una cosa impensabile, capisci, Ale?
0: È il metodo Montessori di cui oggi ancora si parla e che ancora è utilizzato.
1: Esatto,
0: Silvia,
1: esatto.
0: Assolutamente, quindi una grande storia di una grande donna.

0: Insomma, oggi abbiamo parlato di storia e di quanto il nostro paese, Silvia, anche nelle personalità che l'hanno popolato, ha creato, ha fatto delle cose che poi si sono rivelate utili non solo per l'Italia ma per il mondo.
1: Ed esportate, bravo, esportate in tutto il mondo.
0: Stiamo parlando del metodo Montessori.
1: Com'era innovativo questo metodo fondato sul concetto che il gioco è lavoro.
0: Esatto.
1: Il bambino che costruisce, conta, esplora, sta lavorando e soprattutto niente voti. Non ti mettono la pagella con ABC o 1, 2, 3 perché secondo lei alcuni voti erano umilianti. Anche questo è parecchio innovativo. Pensa che ci sono delle scuole che lo stanno facendo ora. La Montessori voleva che imparassimo per amor della conoscenza, non per paura del 4.
0: Esatto, e questa è una grande lezione.
1: Allora, cosa ci dice oggi la Montessori, Ale? Cosa ci dice? Mettete in mano un materiale sensoriale al bambino, lascialo incantare e poi vedremo che saranno bambini motivati, autonomi e felici. Allora, il vero colpo di genio non è farli stare buoni a scuola, ma farli crescere liberi, curiosi e responsabili. E allora io dico, viva la Montessori e viva la casa dei bambini, dove il gioco è lavoro e il lavoro è una meraviglia.
0: Grazie Silvia per questo bel pezzo di storia all'interno del Fit Show. Ci piace raccontare anche di quello che abbiamo dato come paese, diciamolo, a tutto il mondo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: oltre 1.200.000 euro di ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry, minaccia e richiesta di denaro contro due candidate a Crotone, indaga la questura. 10 anni dopo la scomparsa di Maria Chindamo, sit-in per Verità e Giustizia, confiscati beni per oltre 7 milioni di euro a un imprenditore legato ad 'Ndrangheta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: E ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. La Regione Calabria accelera sui ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. Saranno infatti erogati oltre 1.274.000 euro a favore di 70 aziende danneggiate dall'ondata di maltempo che a gennaio ha colpito il territorio regionale. Ad annunciarlo in una nota congiunta il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso e l'assessore allo sviluppo economico Giovanni Calabrese, che hanno sottolineato la rapidità dell'intervento messo in campo dalla Regione. A Crotone due candidate alle elezioni comunali hanno denunciato minacce, insulti e una presunta tentata estorsione sui social. Maria Teresa Laforgia e Caterina Bilirillo, esponenti della lista civica Meo, il sindaco Diritti e Salute, hanno presentato un esposto alla questura dopo alcune dirette TikTok, le quali sarebbero state bersaglio di attacchi personali e richieste di denaro per interrompere la cosiddetta gogna online. A 10 anni dalla scomparsa dell'imprenditrice Maria Chindamo, cittadini, scuole, associazioni e istituzioni si sono ritrovati ad Imbati, nel Libonese, per un sit-in dedicato alla memoria e alla richiesta di verità e giustizia. L'iniziativa si è svolta in contrada Montalto, luogo simbolo della vicenda dove la donna fu aggredita e fatta sparire nel maggio del 2016. Nuovo colpo ai patrimoni dell'Ndrangheta nel Reggino. Finanziere e carabinieri hanno eseguito la confisca definitiva di beni per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Rosarno imputato per intestazione fittizia di beni in un procedimento legato alla cosca pesce. Il provvedimento è stato disposto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria su richiesta della DDA. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della Calabria. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: È finita, è preferibile se tu mi amassi un poco, andartene lontano, non prestarti questo gioco, perché fa male dentro adesso come allora, starti qui vicino se non posso amarti ancora, se non posso amarti ancora.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: La tensione sole e i brani più ascoltati del momento si sfidano. Siete pronti a scoprire chi domina la classifica dei più belli anche questa settimana? Ciao belli, io sono Max Martinelli.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ci porta numero 10 i più belli con Saif. Sull'onda lunga del successo di Tu mi piaci tanto, rieccolo in un travolgente mix tra tradizione di cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Buona domenica, piace già a tutti quanti. Saif, numero 10 ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ci piace molto la numero 9, Superstar, di Giorgia e Tiziano Ferro. Superstar può essere chiunque, non serve un lavoro particolare, perché l'essere superstar risiede nelle emozioni e negli affetti di tutti noi. Superstar, numero 9.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Siamo in ottava, i più belli con Fulminacci. Tra solitudine e retrogusto anni 80, vaga una passeggiata notturna alla ricerca di un volto familiare smarrito nel tempo. Stupida sfortuna, Fulminacci.

0: le 10 più forti. È il momento ai più belli di presentarvi due big, due voci diverse insieme qui per spiegarci che certe volte l'amore è proprio un male necessario. Lui è Fedez, l'altro è Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Bello, davvero bello il messaggio che arriva alla numero 7 da parte di Rocco Hunt. Mai sentirsi sbagliato sotto lo sguardo degli altri. La più bella del mondo è una canzone scritta insieme ai Parisi, il duo dei producer internazionali vincitori di un Grammy. Rocco Hunt, numero 7. Dicono

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Super Freccia all'insù arriva direttamente in sesta. I più belli d'Italia, Paola Iezzi, stessa direzione, offre la voglia di guardare sempre avanti. Posizione numero 6, ai più belli d'Italia.

ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori, quella

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile.

E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.